partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Annalisa Minetti e la sua voce meravigliosa, un omaggio a Patty Pravo con Pensiero Stupendo.

0: Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con L'anno che verrà e penso a te.
1: Cara amica, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partita c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito oramai, ma qualcosa ancora qui non va.
2: Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di

0: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle cadillac, moscoli d'oro, corone d'alloro.

le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Un omaggio al Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Tutti i giorni dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Massimo Ranieri con un omaggio al grande Francesco De Gregori, La leva del 56.

0: je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Nel blu, dipinto di blu, la canzone italiana più ascoltata e più apprezzata all'estero. Questa è la versione di Malika Yande.

l'ultimo è Eros Ramazzotti, un medley dei successi di Ramazzotti. Era il Sanremo 2023 nella serata delle cover.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Patti Pravo cantò sul palco del Festival di Sanremo 1000 lire al mese nella serata delle cover.

0: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km orari, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non amare chi ti tratta come fossi ordinaria.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Cristiano De André con Un pezzo del padre, Verranno a chiederti del nostro amore.

lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo o per buttarsi in un cinema.

riusciti a cambiarci. Ci sono riusciti.

Ciao a tutti, sono Medeo Minghi da Radio Piemonte Sound, vi saluto caramente e vi invito caldamente ad ascoltare musica italiana perché è la più bella del mondo.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner.

0: dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Tutto ciò che c'è di magico nella vita arriva d'estate.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:02.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni, quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Il tempo che trovi è l'importanza che dai. Emiliano Valente.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia omaggia Lucio Battisti con E penso a te.

lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza e con contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del primo settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.

dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Spotify ha fatto questa classifica, le canzoni più ascoltate durante. Non pensavo che al primo posto ci fosse Dirty Dancing.
1: Ma dai,
0: è troppo classico. Ma mettere Dirty Dancing, addirittura al 20° però c'è Star Wars. Cioè, immaginate chi usa Star Wars.
2: No, ma
0: io non è che voglio dire, però Star Wars.
2: Beh, chi usa Tchaikovsky, vogliamo parlarne?
0: Chi usa anche Tchaikovsky? No.
1: Però Star Wars, capito, perché arriva il capitano.
0: No, no, certo.
2: Io mi immagino la scena.
1: No, perché poi fanno anche i commenti, no? Sti fetenti.
0: Sì, ma infatti. Io volevo evitare di...
1: Ha letto con uno sconosciuto.
0: Volevo proprio evitare il commento sullo Star Wars. No, non faccio commenti.
1: È super dotato. Guarda, sai lo

0: Sì, che duravano 10 minuti.
1: Anche di più, però in radio ce la vietavano un po' ai tempi, perché poi lei... come dire,
0: ansimava,
1: ecco, con lei che urla svegliando anche chi nel condominio dorme con i tappi, dicono. No, di mettere quella roba lì.
0: Però è chiaro che Donna Summer aveva un'altra classe. Scusate, vorrei capire chi ascolta Titanic.
1: Dov'è Titanic, scusa?
0: Titanic all'ottavo posto addirittura.
2: E beh,
0: allora, io se penso a come è finito Titanic, mi passa qualsiasi cosa, perché uno muore congelato nell'oceano, quindi senza offesa, ma potrei anche stare in tutte le vasche da bagno che vuoi, ma almeno ascolta di Marvin Gaye, ma Celine Dion con Titanic.
2: Beh, in effetti nella vasca da bagno, fingendo di essere due naufraghi.
0: Sì, ma come finisce Titanic? Scusa.
1: Lo so, però. Vabbè, ragazze, c'è anche questa, però. Perché quando i preliminari non finiscono mai. E c'è questa. E la smetti tu di ridere con una bomba e te.
0: Lei d'altronde è una giovane, vuole arrivare al sodo.
1: Lei pratica, capito? Diciamoci le cose come stanno.
0: Vabbè, ma se i nonni stanno ascoltando, l'abbiamo
1: rovinata. Vabbè,
0: nonni, abbiate pazienza, però.

0: Hai fame?
1: Dolce più dolce. Ma guarda, sì, tu, io purtroppo ho grande propensione per i dolci. Una volta non ero così attratta ai dolci, dai dolci adesso, ahimè,
0: arrivano, eh?
1: Yes,
2: è il
0: maritozzo per un po'.
1: Tu ce l'hai il maritozzo.
0: Il maritozzo magari. Allora, attenzione, anche quando si è pieni pare che sia impossibile resistere al dolce se ti viene presentato davanti.
2: Sì,
0: lo
2: vero,
0: conferma uno studio che dice che nessun livello di sazietà riesce a spegnere la sensazione di piacere indotta nel cervello dall'immagine di un cibo delizioso.
1: La famosa serotonina che si alza se tu hai la Nutella da quelle parti, piuttosto che altre cose.
0: Che cos'è che ti induce a frenarti dal prendere il dolce, soprattutto quando sei in giro, se posso dirlo, il prezzo? Perché quando un dolce ti costa più della pizza... No, ma in generale, quando un dolce al ristorante ti costa 6-7 euro, dici, aspetta un attimino, cioè quanto me ne porti? Mi porti una torta intera?
2: Quanto ti costa il maritozzo?
0: E il maritozzo in generale, quando vai in giro, ma non te lo propongono a fine pasto il maritozzo. Il maritozzo costerà tra i 3 euro e mezzo, 4 euro.
2: No, tu dici, guardi, niente dolce, tanto adesso esco, vado a prendermi il maritozzo dove me lo riempiono di panna.
0: Ma quando tu esci la sera dal ristorante, non sono aperti i bar dove ti puoi prendere il maritozzo, perché è una cosa più da mattino.
2: Vabbè,
0: da
2: lo
0: pomeriggio.
2: Rimandi al giorno dopo.
0: Lo rimandi al giorno dopo, però non è più il dopo cena. Comunque, effettivamente, signori, il dolce, anche se siete belli pieni, che
2: è
0: vi
2: verissimo,
0: siete fatti un piatto di pizzoccheri piuttosto che di bollito, piuttosto che di cos'è, il fritto misto alla piemontese, il dolcino ci sta.
2: Cioè, a quest'ora.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Padole Online.

0: Sono le 6:31.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Mic Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
2: Radio Piemonte Sound e Mic Radio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00.

0: La giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se qualcosa o qualcuno resta nella mia vita, non è per caso. Quindi li lascio restare. Se qualcosa o qualcuno esce dalla mia vita, non è per caso. Quindi li lascio uscire. Questo a volte può apparirmi doloroso, ma col tempo comprendo che tutto è perfetto com'è.

0: siete curiosi di sapere come andrà la vostra giornata, non potete perdervi l'appuntamento con le stelle qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza e con contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del primo settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e lo dico.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle Badole Online.
1: Badole, qui su Radio Piemonte Sound, ad allietare la vostra mattina, a farvi ridere e divertire come solo loro sanno fare. Ecco il meglio.
2: Lo sai che anche gli uomini adesso vengono definiti gatto morto o gatto morti?
3: Ecco,
2: ti piace,
3: è giusto
2: la cosa?
3: È giusto, no?
2: Perché solo le donne una volta erano gatte morte e sono veramente...
4: Allora, gatta morta vuol dire persona che maschera un'indole aggressiva e malevola sotto un aspetto dolce e mansueto.
2: Esatto. Non è un gatto morto, è arrivato il nostro Pantino.
5: Buongiorno ragazze.
2: No. È un micio sveglio.
5: Buongiorno.
2: Non un gatto morto.
5: Perché si parla di gatti morti?
2: Perché anche gli uomini adesso vengono definiti gatti morti.
5: Giusto, sì.
2: E la gatta morta è colei che fa finta di essere sempre bellina, disponibile, bla bla bla, e poi fuo.
5: E quello, allora, l'uomo gatto morto è quello per cui tu non sei mai abbastanza, mettiamola così.
3: No, conclude mai, c'è scritto.
5: Allora dei problemi.
2: Gatto morto.
5: Quello sì che dei mai. Problemi. Cioè, come fai a non concludere mai? Ma perché? Perché? Che problemi hai?
2: La socia quando ride così, perché vede le cose su di sé, no? E allora ride, sì, ride, sì. Perché sta pensando. Sta pensando il suo
3: presepe,
2: lui.
3: Capito?
2: Un presepe.
5: No, adesso non associare i presepi ai gatti morti mi sembra una cosa.
2: Socia, presepi, ci sono anche il bue, l'asinello e le pecorelle. Perché tu dici bue, asinello, tutti con le corna?
5: L'asinello
2: non le ha, il bue sì.
5: Ha solo le orecchie lunghe l'asinello.
2: Esatto, le orecchie lunghine, però.
5: Carino, ogni tanto raglia, ma poi è buono.
2: Sì.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Alessio Bernabei dal Festival di Sanremo con Un giorno credi, meravigliosa di Edoardo Bennato.

0: Sono le 7.
1: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli, e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa a leggere i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura, anziani differibili più 75%, cresce anche nella grande il numero di non autosufficienti senza tempi di risposta certi sulle convenzioni ASL. In Piemonte le persone in attesa di un progetto definitivo nelle RSA salite da 4.217 a 7.399. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Nepal che porto nel cuore, il racconto di Sebastiano Audiso di De Monte che visse il terremoto nel 2015. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, i 2100 anziani differibili nell'RSA, un macigno per noi famiglie. Nell'ASL CN1 risultano 1733 le persone in attesa di un progetto residenziale definitivo e 443 ad Alba Abra. I dati rilevati anche in provincia dimostrano che il problema della non autosufficienza è ormai strutturale. Troviamo anche le dichiarazioni di Giulia Marro, consigliera regionale. Il peso dell'attesa dell'attivazione del convenzioni finisce sulle famiglie, inevitabilmente. Sempre in primo piano ancora due titoli, mese delle demenze, lezioni e attività per chi fa assistenza, in programma checkpoint informativi e iniziativi per sensibilizzare al tema. E poi ancora in casa di comunità il medico operativo 12 ore al giorno, attivo il servizio Santo Stefano Belbo, un modello più prossimo ai cittadini. Andiamo oltre a pagina 34, la cronaca di Cuneo, gettano in strada le pietre di Velte dalla rotatoria, vandali di notte sulla est-ovest a Cuneo. E poi il giorno dell'addio alla consigliera di centro per Cuneo, Monica Pellegrino. E per finire sempre a pagina 34, morto un sindacalista di 38 anni punto da una Vespa domenica in gita sui sentieri di Bellino. A pagina 35, progetti PNRR, ritardi nei pagamenti, alcune scuole hanno esaurito i fondi. La denuncia del sindacato si allarga al problema degli insegnanti senza retribuzione delle ore extra. Dopo aver inviato le rendicontazioni ci sono istituti che in attesa di ricevere i soldi dal ministero li hanno anticipati e ora sono in difficoltà. Poi un altro titolo, Saluzzo sceglie l'investimento nel sociale, la retta mensile al nido è bassa da anni, al comunale Jean Monnet anche riduzione sul secondo figlio. Andiamo oltre a pagina 36, ero al campo base, scambiai la scossa per mal di montagna, Seba Audisio di De Monte nel 2015 si trovava in Nepal per una spedizione quando visse il dramma del terremoto. Le sue dichiarazioni, la gente scavava con le mani tra le macerie, niente mezzi meccanici, solo piccoli badili. E poi ancora sempre il ricordo del Nepal, terre indescrivibili, dal sacro Kailash all'agente speciale. Aldo Viora ha vissuto due volte la zona colpita dalla tragedia, a ottobre tornerà laggiù pronti a una raccolta di fondi. Le sue dichiarazioni, appena ci diranno come muoverci, attiveremo qui una raccolta fondi per quelle terre. E poi ancora un titolo a pagina 37, le conquiste di donne diverse e coraggiose, differenze superate facendo squadra. Morozzo ha ospitato il dialogo tra l'ex ministra Livia Turco e la deputata Chiara Gribaudo, il lavoro delle 21 madri costituenti, alla presentazione della terza edizione del volume della Fondazione Nilde Lotti su libertà, traguardi e tappe legislative. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Passiamo al web con i quotidiani online. Targato CN in apertura di homepage. Sicurezza sul lavoro. Calabretta dichiara gli infortuni lievi diminuiscono, ma sui casi gravi serve ancora attenzione. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dello Spresal dell'ASL CN2 fa il punto sul 2026. Agricoltura, cantieri, logistiche e manifatturiero restano i settori più esposti. Tra le criticità, la carenza di personale, la formazione ancora troppo spesso formale e le malattie professionali. Cuneo.it in apertura, incuria e degrado nell'area del cipo dedicato a Galimberti. Boselli scrive a Mattarella, risalgono inizio luglio i danni provocati da un incidente stradale. Armellini chiede interventi al comune, il capogruppo degli indipendenti si rivolge al capo dello Stato. Cuneo24.it in apertura. Il corso Giolitti, i residenti chiedono alla giunta una svolta, sicurezza, regole e riqualificazione. La PS Nuovo Corso Giolitti ha incontrato l'assessore Luca Serale per denunciare il peggioramento di sicurezza e vivibilità nell'area stazione Corso Giolitti. Proposte: più controlli serali, limiti alla vendita di alcolici, chiusure anticipate, rimozione delle banchine e una strategia stabile di regolazione del commercio. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con Anima Festival 2026 e tutto esaurito per Alberto Angia. E con questo è tutto per il momento, con informazioni e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Fiorella Mannoia con Laura Pausini in Quello che le donne non dicono. Un buongiorno a tutti voi, buon martedì 1° settembre. Entriamo in questo mese insieme, così come in questa giornata, come sempre in vostra compagnia in queste prime ore del mattino, dando spazio all'informazione, l'informazione a carattere locale ma anche la musica e immancabili rubriche. Cominciamo scoprendo come sempre la data di oggi, questo 1° settembre, con tutte le sue caratteristiche e curiosità insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1° settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937, e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1° settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non chiederti di cosa hai bisogno. Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo. Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha solo bisogno di persone felici. Antoine de Saint-Exupéry.

0: 80 anni per Barry e Gibb dei Bee Gees. Allora noi l'abbiamo ricordato con How Deep Is Your Love, appunto suo compleanno, nato il primo settembre del 1946. 80 anni tondi tondi. Sono invece 25 per il mail, per Le Badole Online, che è appunto programma a casa di Radio Piemonte Sound, che di anni quest'anno ne fa 50. Per celebrare queste ricorrenze, anche noi vi riproponiamo il meglio del meglio delle Badole Online ogni mattina su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Stiamo festeggiando i 25 anni delle Badole Online riproponendo i vecchi file, i vecchi momenti di simpatia, di buon umore.
2: Qualcosa tu?
3: Perché?
2: No, perché sai che adesso aziendalmente è un benefit.
3: No, se per tu, ora no, no,
2: se
3: no.
2: Tu vuoi congelare?
3: Non congelo niente,
2: e
3: guarda.
2: Sfornare poi dopo.
3: No, no, no, no, no, assolutamente.
2: Purché uno lo sa.
3: Non
2: sappia.
3: Ci penso proprio a congelare niente.
2: No, purché uno tu vuoi congelare qualcosa, piccolo?
4: Ma no, non tu lo so, non io penso che non, non sia un diritto per gli stagisti.
2: No, non è un diritto. Io sai cosa mi congelerei per dire? Cioè il cervello. Bello, perché sai, ho sempre paura che poi mi parta qualche
3: sì,
2: neurone,
3: tu dici qualcosetta che
2: ma
3: poi
2: sì, no, tu allora non vuoi congelare niente, posso dire all'azienda? No. No, che stai tranquilli, tu vai avanti, non vuoi sfornare dei figli?
3: No, non
2: magari
3: esattamente.
2: Dopo. Tu sei una carrierista, socia, guarda, lo sapevo, lo sapevo.
3: Una corrierista, direi. Con tutti gli autobus che ho preso in vita mia, ti assicuro.
2: Bellissima,
3: che...
2: bellissima, di questa ne facciamo un jingle.
5: La simpatia delle Badole Online.
2: E che numero sei?
3: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle Badole.
2: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce n'è già una
3: quarta. Un bel numero, basta, quindi.
2: Scusa, sei già davanti alla quarta,
3: vero,
2: che è arrivata adesso.
3: Infatti, oggi ho già guadagnato una posizione.
2: Ma scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
3: Ma proprio piccolo. Piccolo, piccolo.
2: Vabbè, bisogna salire la scala.
3: Piano, piano. Giustamente, sali,
2: cammina,
3: sali.
2: Cammina, come lo dico sempre.
6: Le Badole Online.

0: Siamo giunti alle 7.29 per questo martedì 1 settembre, dunque è il momento di lasciare spazio all'informazione, alla redazione nazionale che ci racconta le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre due settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro due italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e la difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora a 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura. Anziani differibili più 75%. Cresce anche nella grande numero di non autosufficienti senza tempi di risposta certi sulle convenzioni ASL. In Piemonte le persone in attesa di un progetto definitivo nell'RSA salite da 4.217 a 7.399. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Nepal che porto nel cuore, il racconto di Sebastiano Audisio di De Monte che visse il terremoto del 2015. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, i 2.100 anziani differibili nell'RSA, un macigno per noi famiglie. Nell'ASL CN1 risultano 1.733 le persone in attesa di un progetto residenziale definitivo e 443 ad Alba Bra. I dati rilevati anche in provincia dimostrano che il problema della non autosufficienza è ormai strutturale. Troviamo anche le dichiarazioni di Giulia Amarro, consigliera regionale. Il peso dell'attesa dell'attivazione delle convenzioni finisce sulle famiglie, inevitabilmente. Sempre in primo piano ancora due titoli, mese delle demenze, lezioni e attività per chi fa assistenza. In programma checkpoint informativi e iniziative per sensibilizzare al tema. E poi in casa di comunità il medico operativo 12 ore al giorno, attivato il servizio Santo Stefano Belbo, un modello più prossimo ai cittadini. Andiamo oltre a pagina 34, la cronaca, gettano in strada le pietre divelte dalla rotatoria, vandali di notte sulla est-ovest a Cuneo. E poi il giorno dell'addio alla consigliera di centro per Cuneo, Monica Pellegrino. Infine ancora un titolo a pagina 34, morto il sindacalista di 38 anni punto da una vespa, domenica in gita sui sentieri di Bellino. A pagina 35, progetti PNRR, ritardi nei pagamenti, alcune scuole hanno esaurito i fondi, la denuncia del sindacato si allarga al problema degli insegnanti senza retribuzioni delle ore extra. Dopo aver inviato le rendicontazioni ci sono istituti che in attesa di ricevere i soldi dal ministero li hanno anticipati e ora sono in difficoltà. Poi ancora a pagina 36, Saluzzo sceglie l'investimento nel sociale, la retta mensile a nido è bassa da anni, al comunale Jean Monnet anche riduzione sul secondo figlio. Voltiamo pagina, ero al campo base, scambiai la scossa per mal di montagna. Seba Audisio di De Monte nel 2015 si trovava in Nepal per una spedizione quando visse il dramma del terremoto. Le sue dichiarazioni, la gente scavava con le mani tra le macerie, niente mezzi meccanici, solo piccoli badili. E poi ancora un altro ricordo c'è un altro titolo legato al Nepal, terre indescrivibili, dal sacro Kailash all'agente speciale. Aldo Viora ha vissuto due volte la zona colpita dalla tragedia. A ottobre tornerà laggiù, pronti a una raccolta di fondi. Le sue dichiarazioni, appena ci diranno come muoverci, attiveremo da qui una raccolta fondi per quelle terre. A pagina 37 ancora un titolo, le conquiste di donne diverse e coraggiose, differenze superate facendo squadra. Morozzo ha ospitato il dialogo tra l'ex ministra Livia Turco e la deputata Chiara Gribaudo, il lavoro delle 21 madri costituenti. Alla presentazione della terza edizione del volume della Fondazione Nil De Lotti su libertà, traguardi e tappe legislative. Passiamo adesso al web con i quotidiani online in apertura di Targato CN. Sicurezza sul lavoro, Calabretta dichiara gli infortuni lievi diminuiscono ma sui casi gravi serve ancora attenzione. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dello Spresal dell'ASL CN2 fa il punto sul 2026. Agricoltura, cantieri, logistica e manifatturiero restano i settori più esposti. Tra le criticità la carenza di personale, la formazione ancora troppo spesso formale e le malattie professionali. Cunodice.it in apertura, l'incuria e degrado nell'area del cippo dedicato a Galimberti. Boselli scrive a Mattarella, risalgono inizio luglio i danni provocati da un incidente stradale. Armellini chiede interventi al comune, il capogruppo degli indipendenti si rivolge al capo dello Stato. 124.it in apertura di home page in primo piano, Corso Giolitti, i residenti chiedono alla giunta una svolta, sicurezza, regole e riqualificazione. L'APS Nuovo Corso Giolitti ha incontrato l'assessore Luca Serale per denunciare il peggioramento di sicurezza e vivibilità nell'area stazione. Corso Giolitti, proposte, più controlli serali, limiti alla vendita di alcolici, chiusura anticipata, rimozione delle panchine, una strategia stabile di regolazione del commercio. E poi su Idea Web TV abbiamo ancora un titolo dedicato all'Anima Festival 2026 e tutto esaurito per Alberto Angela. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: La radio della tua città.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.

0: Goodbye con le Spice Girls, sono le 7.51, buon martedì 1 settembre ancora a tutti voi che siete all'ascolto. Buongiorno, ben ritrovati per chi si fosse collegato solo in questo momento. Abbiamo già sentito l'oroscopo di questa giornata, quelli che sono un po' i consigli per affrontare questo 1 settembre, questo inizio di mese. Se è una giornata storta o comunque anche se è una bella giornata, noi vi facciamo iniziare la mattinata nel modo giusto, con il piede giusto, volevo dire, con il meglio delle badole, che di anni ne fanno 25, quindi noi le celebriamo riproponendovi ogni mattina il meglio del meglio.
1: Badole online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. 3-2-1, come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora, guarda.
3: Sì, guarda. È proprio quello che mi mancava. Esattamente. Ma, una bella pelliccia rossa a forma di cuore.
2: Sì, però vedi, la devi mettere, no, però attenzione, perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
3: mezzanuda,
2: la gamba nuda, esatto,
3: certo.
2: La gamba nuda.
3: Sì, certo.
2: E certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porta però con la calza rossa,
3: diciamo che
2: tremenda, è la notizia del giorno. Non so come svilupparla.
3: No, io credo che abbiamo già detto tutto.

0: tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
1: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km orari, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E con Mexico vogliamo ricordare Jimmy Buffett, nato nel Mississippi nel giorno di Natale del 1946. Purtroppo ci ha lasciato il primo settembre di 3 anni fa, del 2023. Cantautore, musicista e anche scrittore, appunto, statunitense. Noi l'abbiamo ricordato qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con la sua Mexico. Siamo arrivati alle 8.01 e quindi è tempo nuovamente di informarsi con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
2: Pasquale Andriotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
1: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
2: La presenza del ministro delle finanze russo sulle no-fall G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone, ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Il tennis è sofferto ma vincente, l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, entrato in tabellone dalle qualificazioni. Il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo martedì 1 settembre con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, anziani differibili più 75%, cresce anche nella Granda il numero di non autosufficienti senza tempi di risposta certi sulle convenzioni ASL. In Piemonte le persone in attesa di un progetto definitivo nelle RSA salite da 4.217 a 7.399. La foto d'apertura di questo oggi dedicata al Nepal che porto nel cuore, il racconto di Sebastiano Audisio di De Monte che visse il terremoto del 2015. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, i 2.100 anziani differibili nelle RSA, un macigno per noi famiglie. Nell'ASL CN1 risultano 1.733 le persone in attesa di un progetto residenziale definitivo e 443 ad Alba Ebra. I dati rilevati anche in provincia dimostrano che il problema della non autosufficienza è ormai strutturale. Troviamo anche le dichiarazioni di Giulia Amarro, consigliera regionale, che dice: il peso dell'attesa dell'attivazione delle convenzioni finisce sulle famiglie inevitabilmente. Sempre in primo piano ancora due titoli: mese delle demenze, lezioni e attività per chi fa assistenza, in programma checkpoint informativi e iniziative per sensibilizzare al tema. E poi in casa di comunità il medico operativo 12 ore al giorno, attivato il servizio Santo Stefano Belbo, un modello più prossimo ai cittadini. E poi ancora sempre a pagina 33 un titolo dedicato all'ingresso dell'intelligenza artificiale nella cura dei tumori di testa e collo, Alba, il corso europeo di alta formazione alla Fondazione Ferrero. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Gettano in strada le pietre divelte dalla rotatoria, vandali di notte sulla est-ovest a Cuneo. E poi il giorno dell'addio alla consigliera di centro per Cuneo, Monica Pellegrino. Vediamo ancora un titolo: morto sindacalista di 38 anni, punto da una vespa domenica in gita sui sentieri di Bellino. Andiamo oltre a pagina 35, progetti PNRR, ritardi nei pagamenti. Alcune scuole hanno esaurito i fondi, la denuncia del sindacato si allarga, il problema degli insegnanti senza retribuzione delle ore extra. Dopo aver inviato le rendicontazioni ci sono istituti che in attesa di ricevere i soldi dal ministero li hanno anticipato e ora sono in difficoltà. A Saluzzo sceglie l'investimento nel sociale, la retta mensile al nido è bassa da anni, al comunale Jean Monnet anche riduzione sul secondo figlio. A pagina 36, ero al campo base, scambiai la scossa per mal di montagna. Seba Audisio di De Monte nel 2015 si trovava in Nepal per una spedizione quando visse il dramma del terremoto. Troviamo anche le sue dichiarazioni: la gente scavava con le mani tra le macerie, niente mezzi meccanici, solo piccoli badili. Troviamo poi un altro titolo dedicato al Nepal. Aldo Viora ha visitato due volte la zona colpita dalla tragedia, a ottobre tornerà laggiù, pronti a una raccolta di fondi. Le sue dichiarazioni: appena ci diranno come muoverci attiveremo qui una raccolta fondi per quelle terre. Vediamo ancora un titolo a pagina 37, le conquiste di donne diverse e coraggiose, differenze superate facendo squadra. Morozzo ha ospitato il dialogo tra l'ex ministra Livia Turco e la deputata Chiara Gribaudo, il lavoro delle 21 madri costituenti, alla presentazione della terza edizione del volume della Fondazione Nilde Lotti su libertà, traguardi e tappe legislative. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, sicurezza sul lavoro, Calabretta dichiara gli infortuni lievi diminuiscono ma sui casi gravi serve ancora attenzione. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione e dello Spresal dell'ASL CN2 fa il punto sul 2026, l'agricoltura, i cantieri, la logistica e il manifatturiero restano i settori più esposti, tra le criticità la carenza di personale, la formazione ancora troppo spesso formale e le malattie professionali. Cuneodice.it in apertura di homepage, incuria e degrado nell'area del cippo dedicato a Galimberti. Boselli scrive a Mattarella: risalgono a inizio luglio i danni provocati da un incidente stradale. Armellini chiede interventi al comune. Il capogruppo degli indipendenti si rivolge al capo di Stato. Si aggiorna il primo piano di Cuneo24.it. Il fascino e l'eccellenza dell'illustrazione. Mondovì torna ad ospitare il Festival Illustrada. Laboratori, mostre, incontri e presentazioni nel programma della decima edizione che colorerà il rione di piazza dalle 11, dall'11 al 13 settembre. Due super ospiti, David Wisner e Nicoletta Costa. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con l'Anima Festival 2026 e tutto esaurito per Alberto Angela. E con questo titolo per il momento è tutto.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco.

di capelli chiari. Non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio

Lucio Dalla con Cara ci ha accompagnato alle 8 e 18 di questo martedì 1 settembre. Iniziamo questa giornata, ma anche questo mese, con il buon umore, con il sorriso e con il piede giusto. A darci una mano, come sempre, sono le nostre badole.

0: Ci sono Maurizio e Maria.
1: Ecco, questo sì.
0: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno. È impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
1: Che scelta.
2: Hai capita? È arrivata?
1: Sì,
2: devo spiegare?
3: No, è arrivata benissimo.
2: Sì, benissimo.
1: No,
2: benissimo
1: devo spiegare.
2: No, tante
1: ma
2: volte.
1: Pic.
2: No, perché ci tengo.
1: Tante volte.
3: Che si capisca.
2: Ci tengo.
1: Ma pizza pic.
3: Che la giornata fa la differenza.
0: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Va.
0: Che ne dite?
4: L'allegria e la simpatia delle padole online.
5: Io mi sono comprata quella crusca che dice lì la dieta Duncan.
3: Ah, fai quella roba lì?
5: No, non la faccio. Io poi, come tutte le cose, mi faccio la mia, non versione.
3: Ah, beh, sì.
5: Prendere
3: fai
5: quella
3: da te.
5: Crusca. Sì, prendere quella crusca non mi è così difficile. Allora sono.
3: Ma che crusca è? Crusca
5: è
3: normale?
5: È una crusca d'avena.
3: Ah, ho
5: me l'ha detto anche la tipa del negozio.
3: Quindi bisogna comprare le azioni della crusca.
5: La dieta io no, sono la crusca.
3: Non vendete le azioni della crusca, aspettate ancora un po'.
6: Per capire l'effetto che fanno.
3: C'era qualcosa su una dieta che è scomparsa.
6: Sì,
3: ah,
6: no,
3: deve essere questa.
6: Praticamente, bisogna cominciare adesso la dieta preventiva.
5: Allora, io l'ho fatto senza andare a cercare la storia della vacca moria. Vedi che sono avanti. Guarda, sono veramente avanti. Mangio niente. Sono veramente avanti. Fino a quando arriverò, non lo so. Ma ce la metto tutta. Cioè, non è che devo perdere 50
3: No, ma perché
5: chili,
3: le ma due settimane chili. Non sono un po' poche per.
5: Ma sei quella proprio ristrettina. Poi comincerò a inserirci qualcosa.
3: Ah, ho capito.
5: Infatti l'ho scritto anche sul calendario, dieta. E anche il peso, hai capito? Però adesso sono a dieta, quindi sarà durissimo.
3: Chiacchiere e buon umore.

0: 8:27 su Radio Piemonte Sound, amica radio, diamo ancora spazio alla musica con Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Ma prima qualche consiglio utile.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: 8:31, siamo dunque giunti al momento dell'informazione. Lasciamo la linea a Barbara Salandri della redazione nazionale per le ultime informazioni dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Il servizio è di Marco Mancini.
3: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità.
1: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal quarto municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. E sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
4: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Segnaliamo senso unico alternato per lavori sulla provinciale 65 nel comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dalla guida.it in apertura di home page. Corso Giolitti, 6 proposte per sicurezza, commercio e riqualificazione urbana. L'associazione Nuovo Corso Giolitti propone 6 misure immediate, una strategia stabile per riequilibrare il commercio e migliorare la vivibilità dell'area. Tra le richieste anche quella di rimuovere tutte le panchine dal corso. Vediamo adesso la fedeltà di Fossale, un'apertura alla cronaca. Lupo in pianura, vitello sbranato dentro una stalla. L'episodio nel Morozzese allarma col diretti Cuneo. Avvistamenti in aumento tra Mondovì, Cuneo e Fossano. Il Savignanese in apertura di home page. Settembre, mese di sensibilizzazione sulle demenze. Nel mese di settembre, dedicato a livello mondiale alla sensibilizzazione sulle demenze, il centro disturbi cognitivi e demenze dell'ASL Cuneo 1 propone varie iniziative gratuite rivolte alla popolazione con l'obiettivo di informare su patologie e servizi dedicati, supportare le famiglie e suggerire strategie per il benessere psicofisico e l'invecchiamento attivo. Passiamo adesso al Corriere di Saluzzo, in apertura ai trasporti. Torna l'orario invernale, tornato in vigore a partire dalla giornata di ieri lunedì 31 agosto, l'orario invernale sulla linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Le modifiche all'orario riguardano anche il trasporto su gomma, interessando la linea bus 97. Sono previste 24 corse al giorno da lunedì al venerdì, 14 il sabato e 8 nei festivi, per quanto riguarda invece appunto la tratta ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Vediamo ancora l'Unione Monregalese, qualcuno l'ha visto, l'ultimo frame di Giuseppe Palermo è stato ripreso per l'ultima volta da una telecamera di una struttura ricettiva, poi il silenzio. Non ci sono purtroppo ancora notizie di Giuseppe Palermo, il 78enne scomparso dal pomeriggio di giovedì 27 agosto da Lurisia a Roccaforte in

conclusa, fortemente anticipata a causa del cambiamento climatico, ma anche di pratiche che senz'altro non hanno aiutato da questo punto di vista le nostre colline. Parliamo anche di quello che è il lato umano della vendemmia, in particolar modo dei diritti calpestati dei tanti lavoratori stranieri che arrivano sulle nostre colline per cercare un'occupazione, danno un contributo essenziale al comparto, ma si trovano a vivere ai margini della società, quindi senza un tetto se non la speranza di trovare un posto letto al dormitorio della Caritas d'Alba, ma anche senza contratto, in situazione di lavoro grigio, precario e sicuramente ai margini della legalità. Parliamo poi anche di una serie di altri aspetti, come per esempio pubblichiamo in esclusiva i dati dei 54 comuni del COABS, che è il Consorzio Locale di Raccolta Rifiuti di Igiene Urbana, per quanto riguarda la raccolta differenziata e indifferenziata nei 54 comuni del nostro territorio. Bra risulta ancora una volta essere la campionessa assoluta. A proposito di Bra, parliamo del ritorno in classe anche per quanto riguarda Alba, d'altro canto, che sarà brevissimo in tutto il Piemonte. Al Guala di Bra il trasloco è già in corso, quindi si inizierà l'anno in una nuova sede. Dalla Langa invece parliamo del micro nido di Barolo, che avrà 15 posti e che rappresenta un servizio preziosissimo per le mamme e per i papà, non soltanto del paese ma di tutto il territorio. Da Roere invece è la storia curiosa dell'associazione Round Robin di Sommario del Bosco, che propone la navigazione a vela e con i remi, anche se il nostro è un territorio non propriamente marittimo. Come sempre la Gazzetta d'Alba è online tutti i giorni 24 ore su 24 e in edicola il martedì. Alla prossima settimana.

0: domani.
1: Gli articolo 31 con domani ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'almanacco insieme a Francesco Cataldo. Vi raccontiamo tutte le caratteristiche, le curiosità, ma anche i personaggi dei compleanni famosi legati proprio alla data di oggi, al primo settembre.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A proposito di almanacco, di curiosità, Tu sei lei di Luciano Ligabue, che abbiamo appena ascoltato, era la canzone più trasmessa in radio il 1° settembre del 2014. Siamo arrivati alle 8:58, tempo di lasciare spazio all'informazione, alle news dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Radio Piemonte Sound.
6: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
7: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
8: Una 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
7: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel 3° è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
8: Il tennis: Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
7: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel 3° è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 1 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, anziani differibili più 75%, cresce anche nella Granda il numero di non autosufficienti senza tempi di risposta certi sulle convenzioni ASL. In Piemonte le persone in attesa di un progetto definitivo nelle RSA salite da 4.217 a 7.399. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Nepal che porto nel cuore, il racconto di Sebastiano Audisio di De Monte che visse il terremoto del 2015. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, i 2100 anziani differibili nelle RSA, un macigno per noi famiglie. Nell'ASL CN1 risultano 1733 le persone in attesa di un progetto residenziale definitivo e 443 ad Alba Ebra. I dati rilevati anche in provincia dimostrano che il problema della non autosufficienza è ormai strutturale. Troviamo anche le dichiarazioni della consigliera regionale Giulia Amarro che dice: il peso dell'attesa delle attivazioni delle convenzioni finisce sulle famiglie, inevitabilmente. Sempre in primo piano altri due titoli: mese delle demenze, lezioni e attività per chi fa assistenza. In programma checkpoint informativi e iniziative per sensibilizzare al tema. E poi in casa di comunità il medico operativo, 12 ore al giorno, attivato il servizio a Santo Stefano Belbo, un modello più prossimo ai cittadini. Andiamo oltre, a pagina 34, tre titoli di cronaca gettano in strada le pietre divelte dalla rotatoria, vandali di notte sull'est ovest a Cuneo. E poi il giorno dell'addio alla consigliera di centro per Cuneo, Monica Pellegrino. Infine, sempre a pagina 34, morto sindacalista di 38 anni punto da una Vespa, domenica in gita sui sentieri di Bellino. Passiamo a pagina 35, progetti PNRR, ritardi nei pagamenti, alcune scuole hanno esaurito i fondi, la denuncia del sindacato si allarga, il problema degli insegnanti senza retribuzione delle ore extra. Dopo aver inviato le rendicontazioni ci sono istituti che in attesa di ricevere i soldi dal ministero li hanno anticipati e ora sono in difficoltà. A pagina 36, ero al campo base, scambiai la scossa per mal di montagna. Seba Audisio di De Monte nel 2015 si trovava in Nepal per una spedizione quando visse il dramma del terremoto. Le sue dichiarazioni: la gente scavava con le mani tra le macerie, niente mezzi meccanici, solo piccoli badili. E poi ancora un titolo con il ricordo del Nepal: Aldo Viora ha visitato due volte la zona colpita dalla tragedia, a ottobre tornerà laggiù pronti a una raccolta fondi. Appena ci diranno come muoverci, attiveremo qui una raccolta fondi per quelle terre. Queste le dichiarazioni di Aldo Viora. A pagina 37 ancora un titolo: le conquiste di donne diverse e coraggiose, differenze superate facendo squadra. Morozzo ha ospitato il dialogo tra l'ex ministra Livia Turco e la deputata Chiara Gribaudo. Il lavoro delle 21 madri costituenti. Alla presentazione della terza edizione del volume della Fondazione Nilde Lotti su libertà, traguardi e tappe legislative. Passiamo adesso al web con l'apertura dei quotidiani online alle 9.09 di questo martedì 1 settembre. Targato CN in apertura di home page, ancora la sicurezza sul lavoro. Calabretta, gli infortuni lievi diminuiscono ma sui casi gravi serve ancora attenzione. Queste le parole del direttore del Dipartimento di Prevenzione e dello Spresal dell'ASL CN2 che fa il punto sul 2026. Agricoltura, cantieri, logistica e manifatturiero restano i settori più esposti. Tra le criticità la carenza di personale, la formazione ancora troppo spesso formale e le malattie professionali. Passiamo adesso a cuneodice.it, si aggiorna all'home page. Ceva, il marciapiede crolla, diventa un caso politico. L'amministrazione, trasparenza sì, sciacallaggio no. La giunta replica all'interrogazione presentata da Vincenzo Bezzone che dichiara ricostruzioni parziali, insinuazioni e giudizi presentati al pubblico come fatti già accertati. Cuneo24.it, in apertura di home page, provincia di Cuneo, da settembre un nuovo servizio per ripristinare la sicurezza delle strade dopo gli incidenti. A partire dalla giornata di oggi entra in funzione un servizio dedicato alla pulizia della carreggiata in seguito a sinistri, attivo 365 giorni l'anno su tutta la rete viaria provinciale. Vediamo ancora un titolo su Idea Web TV, Anima Festival 2026, è tutto esaurito per Alberto Angela. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: le cover italiane più belle di sempre.
1: Noemi con un medley di Caterina Caselli, Perdono e

con This Life, sono le 9:27. Salutiamo e ringraziamo Marco che ci scrive questa mattina e ci ha richiesto una canzone di Achille Lauro. Allora, per accontentarlo facciamo un salto indietro, torniamo al Sanremo del 2025 con Incoscienti Giovani, Achille Lauro su Radio Piemonte Sound. Vi ricordiamo che potete scriverci e contattarci al 333 8209023. E allora, Achille Lauro, Incoscienti Giovani, un saluto a Marco, ciao!

0: Passiamo subito alla linea Barbara Salandri della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti delle 9.30 con le news Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine ieri, altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale 211 della Lomellina nel comune di Tortona. Sono possibili disagi e rallentamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Pink con Try ci accompagna, ci introduce a questa mezz'ora musicale in cui suoniamo e celebriamo i personaggi della musica che in qualche modo sono collegati alla data di oggi, martedì 1 settembre. Prima però di arrivare, di entrare nel vivo appunto con le canzoni dei personaggi che compiono gli anni o che appunto magari sono scomparsi il 1 settembre o qualche pubblicazione particolarmente di successo, particolarmente importante di un cantante, diamo ancora un quadro generale della data di oggi, di questo martedì 1 settembre, come sempre con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Francesca.
1: Chi più ne ha più ne metta.
0: Cambio il microfono, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Gloria e Stefano oggi festeggia, quindi Don't Wanna Lose You è un pezzo che ha riscontrato molto molto successo, lo abbiamo fatto ripartire perché sono imbecille, ma adesso arriva quella che volevo farvi ascoltare. No, non è ancora questa, allora cerca di tenere buona compagnia ai nostri ascoltatori perché io devo assolutamente cercarla.
1: Allora, c'è Gloria Estefan ha un vasto catalogo di canzoni importanti, dunque
0: eccola
1: è difficile
0: qua
1: anche scegliere quella giusta.
0: Eccola,
1: ma vedo che è arrivata.
0: Lei
1: aveva
0: fatto una versione di questa Everlasting Love che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo, era il 1994. Buongiorno, benvenuti, questa è Radio Piemonte Sound.

grande giornata oggi perché si festeggiano gli 80 anni di Barry Gibb, il Bee Gees rimasto. Loro purtroppo hanno avuto insomma un'infanzia particolare, e, a cominciare dal più giovane, da Robin, e poi Maurice, insomma se ne sono andati troppo presto, ma di loro rimane veramente un sacco di musica. La

Barbara Streisand in questo album ottennero un successo veramente planetario, ma Barry Gibb di recente ha voluto ricantare questa con Kate Urban, ed è veramente spaziale, ci porta fino all'Europa.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
5: Sono le 10 e 3 minuti.

Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo, e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del primo settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.

Avevo voglia di ascoltare questa canzone stamattina, Rino Gaetano, canzone che ha cantato anche Riccardo Cocciante. E questa è la versione di Rino Gaetano col Perigeo, A mano a mano, una canzone meravigliosa.

canzone dei Bee Gees, perché gli 80 anni di Barry Gibb vanno ovviamente sottolineati. Questo è stato il loro primo enorme successo. E poi il meglio delle parole online in questo anno che festeggiamo i 25 anni.

0: momenti più salienti per questo compleanno. Allora, non ne ho trovate sotto i 10.000
1: peccato.
0: Euro, però se tu la ordini devi aspettare alle volte anche un anno se vuoi una pelle particolare.
1: Mamma mia.
0: Però sai,
2: non lo so.
3: Un anno per una borsa.
1: Ma sì, ma puoi fare anche la permuta con una panda? No, no, chiedo perché siamo lì.
0: Che Hermès non prenda una panda indietro.
1: Beh, però se 4x4, guarda che introvabile, caro Hermès. Guarda che introvabile quella.
0: E guarda
1: lì.
0: Che vai su, sul sì. Quando si fermano i ripetitori, benedette le panda, quanto
1: neve o non neve tu vai, caro mio Hermès.
0: Metti mai che lui abbia una di quelle supersoniche macchine tipo la Tesla
1: che rimangono poi bloccate.
0: C'era stata una Tesla bloccata
1: sulla neve,
0: sulla neve a limone, perché bravi, era andato in cortocircuito al navigatore, l'aveva portata quasi sulle piste da sci.
4: La borsa di una donna pesa.
0: Visto che parlavamo di borse, e la borsa di una donna, una canzone bellissima di Noemi, scritta per lei da Marco Masini.

0: ricevete la telefonata per una prenotazione. Sì, salve, siamo in quattro, vorremmo, avete posto? Sì, sì, abbiamo posto. Avete parcheggio? Sì, abbiamo parcheggio, stia tranquillo, ampio parcheggio. No, però noi abbiamo bisogno di un parcheggio particolare perché verremmo in quattro, ognuno con il proprio elicottero. Ah. E a un certo punto il silenzio dall'altra parte.
1: Sì.
0: Vabbè, venite, c'ho un terreno accanto all'agriturismo, vi faccio atterrare.
1: Sì, vi faccio parcheggiare, tranquilli, c'è spazio, perché posto, poi ho l'asinello lì, le galline, non spaventate le sole.
0: Certo, certo.
1: Però così, qual è il problema?
0: Il problema non
1: che
0: c'è nessun problema.
1: Loro sono arrivati,
0: certo, con quattro elicotteri diversi, è bellissimo perché insomma hanno occupato tutto lo spazio del terreno circostante.
2: Tu c'eri? Perché hai detto bellissimo.
0: No, bellissimo, no, perché hanno pubblicato le foto.
1: Io però ho fatto un anno, il primo dell'anno, con un amico mio che ha l'elicottero, che mi ha detto: ah, vado su in montagna, vuoi venire, ti passo a prendere. Allora tu devi trovarti lì, ti passo a prendere. No, è figo perché tanto se è arrivato la ho detto vabbè, se inizia l'anno così, sai,
0: caspita,
1: no?
0: Perché, figo,
1: no? Cioè, non è che vai
0: figo
1: a pranzo,
0: sì.
1: Andiamo, facciamo la gita, però andiamo su con l'elicottero. Eravamo quattro amici al bar. No, beh, questo qua dell'agriturismo si sarà messo a ridere perché avrà detto:
0: sì,
1: amici,
0: poi pensa con quattro elicotteri, che giramento di pale che c'era,
1: no,
0: in quel momento,
1: no, che giramento di mance.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. La riforma della legge elettorale agita la maggioranza di governo. A mezzogiorno di oggi scade in Senato il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Finora nessuna intesa per un emendamento unitario sul ballottaggio. La Lega ribadisce un no netto al secondo turno, ritenendo che finirebbe per favorire futuro nazionale di Vannacci in forte ascesa nei sondaggi. Contrari anche noi moderati. L'approdo del testo a Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere 2 degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico, si viaggia incolonnati tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 panoramica Zegna verrà chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

posso darti un passaggio fino a casa. Cosa vuoi che mi costi? Fare un giro, forse un poco più.

Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.

0: cicci. Allora, no, dicevo, sappiamo bene che le donne la ragionano in un modo e gli uomini in un altro.
1: Ha voglia.
2: Allora, i cervelli degli uomini e quelli delle donne funzionano e organizzano le informazioni in modo diverso. Se non lo sapevamo, ci sfuggisse. Adesso abbiamo Stanford che ci racconta qualcosa in più. Ecco,
1: l'encefalogramma piatto.
0: Tu spiegami perché devi fare anche ginnastica.
1: No, non è
0: che
1: ginnastica.
0: Fai...
1: Mi sto
0: no.
1: facendo vedere. No,
0: prima io ti stavo facendo un reel e sì. tu eri così.
1: Ma perché io mi sento un po' direttore d'orchestra, capito? Cioè, mi piacerebbe andare lì all'Ariston come direttore d'orchestra e
0: sei
1: agitare
0: troppo
1: la
0: basso.
1: Bacchetta.
0: Sei troppo basso. All'Ariston.
2: Agitare la bacchetta. E beh, no, si mette il coso.
1: Il coso.
0: L'autotune.
2: Lo sgabello.
0: Lo sgabello di
2: lo
0: sotto.
2: Sgabello.
1: Marco Castoldi e Christian Bugo dirige l'orchestra
0: Gianfranco Pantaleo.
1: Eccomi qua.
0: Chiudiamo in bellezza con il nanetto
2: anche
0: che è lì con le bacchette.
1: Sì.
0: La signora Carmen Musilli che ha preso un fracco di soldi da questo nanetto.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Oggi
2: mi sono sentita Melania Trump.
0: Ne faremo un promo badole perché tu che ti senti Melania Trump.
2: Sì, assolutamente.
0: È il top. Tu sei con
1: sì,
0: Melania
1: sì.
0: Trump da
1: io
0: una parte.
1: Io sono come Trump. Ecco. Se si è sentita come Melania.
2: No, ma mi lanciava le 50 euro. Non
0: basso.
2: È bello perché io sono ironica. Ma lanciare a una donna gli euri non è bello.
0: Hai lo stivale bianco?
2: Io lo prendo con
0: ironia. Hai lo stivale bianco? No, perché sennò
2: mi
0: domani
2: manca.
0: Mattina chiedi alla tua amica, che è anche amica mia, lo stivale bianco, così domani mattina arrivi con lo stivale bianco e allora tutto torna.
1: Sì.
0: Grazie.
2: Tu se tieni.

0: Il meglio delle badole online. Pillole di buon umore.
1: Noi no, una volta sono... sai che facevamo gli annunci matrimoniali?
2: È vero.
1: Facevamo gli annunci matrimoniali, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
3: Ma tipo quelli che leggi signore interessante.
1: Sì.
4: Referenziato, sì. Bella presenza.
1: Poi sono sempre tutti laureati.
2: Stai parlando di te?
1: Economicamente ben messi.
4: Mi manca la laurea. Sì.
2: Sono sempre ricchi.
1: Sono sempre tutti laureati ricchi.
4: Bella presenza.
1: Sinceri, onesti.
3: Per relazione longeva e duratura.
2: E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
1: Poi bella presenza, naturalmente.
2: Sette donne per un uomo, voglio dire.
3: Perché è cambiata la percentuale? La percentuale odierna è di 0,98 per ogni uomo.
1: Cioè, quindi siamo quasi 1-1?
3: Esatto,
1: no, praticamente. Impossibile.
4: No, guarda, no, non sono d'accordo.
1: Cioè, donne. Esperienza insegna che è impossibile.
2: No, guarda, allora.
3: Allora, mi trovate preparatissimo in materia. Sette donne per ogni uomo, praticamente trae le sue origini dalla Bibbia, perché c'è stata una guerra dove tutti gli uomini sono morti ed erano rimasti solo più pochi uomini e un sacco di donne. E sì. Per questo ti diceva sette per uno.
1: Sì, ma i tempi della Bibbia sì, una bella festa.
4: Scusate, ma
2: cosa ha detto?
1: Una bella festa.
4: Scusa, sette donne e un uomo, bellissimo. Ditemi dove devo andare. Ci vado subito, scusate.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Le Badone Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Tu che svolti è una notizia.
2: Ce n'è una sola di agente, gli altri sono solo,
0: sono libreccini, taccuini, sono Mangeli, cose che lui deve tenere per certo. Poi ricopiare. E poi ovviamente poi ci sono mille cartelle,
2: sì,
0: che si chiamano Panta, Pantino, Pantetto. E quindi è per quello
1: Pantetto.
0: Che
2: ce n'è una per ogni, però ho colonizzato tutti i PC della radio.
1: Ah, ce n'è una per ogni, sì, anche di là c'è Panta.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo vedo tutti i giorni.
0: È chiaro.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
3: Sono le 11.

notte ho pianto pensando a te 1997 con Roberto Vecchioni. Noi apriamo la nostra puntata del buongiorno, bentrovati, ben arrivati, grazie per aver scelto di trascorrere parte di questa giornata in nostra compagnia. Cercheremo e speriamo ovviamente, come lo facciamo ogni giorno, però di non deludervi. Ci auguriamo che con la selezione musicale di oggi di insomma riuscire a farvi passare una parte di questa giornata in maniera positiva.

0: Italia Graffiti andiamo a ripercorrere e riascoltare la musica che va dal 1970 al 1979, parte di quel decennio. Il momento si chiama Italia Graffiti, dedicato proprio a quelle annate. Le canzoni sono più o meno note. I protagonisti di oggi dal 79 sono stati i Pooh con Io sono vivo.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
0: E qualcosa del nostro decennio, degli ultimi, diciamo, del post 2020, bello, che si farà ricordare domani, Irene Grandi con

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
4: Un grande abbraccio da Umberto. Ciao.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Il calcio a mercato, che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca, chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi, con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr ceduto all'Atletico, David in arrivo, l'attaccante della Germania Voltemade alla finestra, il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma dopo De Ron, il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile cessione eccellente, quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen, ha già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
1: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
0: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Voltiamo pagina, tennis, inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka, avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. Eliminati Cina, Arnaldi e tra le donne la Cocciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Irresistibile Italia agli europei di pallavolo femminile, sesta vittoria in 6 gare con un solo set concesso per le azzurre di Velasco, che ieri liquidando 3-0 la Bulgaria si sono qualificate ai quarti, dove domani se la vedranno contro la Svezia. Intanto si merita gli elogi del proprio CT.
2: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio e abbiamo fatto bene bene. All'inizio avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra.
0: Per una nazionale praticamente perfetta ce n'è un'altra, quella maschile della basket, che deve invece fare i conti con il secondo capo di fila nelle qualificazioni mondiali. Dopo quello con la Bosnia è arrivato ieri quello con la forte Serbia, vittoriosa Pesaro 76-64, seppur con la stella Jokic in ombra. Gli azzurri torneranno sul parquet a fine novembre contro Turchia e ancora Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Un grandissimo abbraccio a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound da parte di Fulvio Colovati.

0: può sembrare tanto, però il discorso era perché volevamo farvi sentire veramente tutta l'atmosfera, tutta la sensazione, tutti gli odori, se si possono sentire, di un brano del genere che risale all'ottobre del 1978, alla pubblicazione di quest'album dall'etichetta numero uno, album dal titolo ovviamente, però ve lo ricordiamo, Una donna per amico di Lucio Battisti, un LP con tra cui erano tutti successi, praticamente sono diventati tutti successi, perché nel lato A c'era Prendila così, Donna, selvaggia donna, Aver paura di innamorarsi troppo, Spettacolo, mentre nel lato B c'era il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare, Nessun dolore, Una donna per amico, Maledetto gatto e Al cinema. Stiamo parlando sempre del grande Lucio Battisti per quanto riguarda Italia Graffiti.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione,

0: dove si va a far l'amore, dove si va, titolo è Allo Stadio, no, ve lo dice uno che per ignoranza sua l'ha chiamata fino a un po' di tempo fa la canzone Dove si va, pensavo anch'io fosse così il titolo, invece mi hanno corretto, no, il titolo è Allo Stadio. Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Radio Piemonte.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
2: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne, uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
3: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
3: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
2: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a $93.60 al barile, il WTI a $87. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina Self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Semplicemente, la radio della vostra città.

Pena Penax, progetto originale degli anni 80, canzone di Enrico Ruggeri che è stata interpretata nel 1983 da Diana Est o Diana Est. Nel 2012 ritorna Enrico Ruggeri con questo gruppo giovane che si chiamano i Serpenti.

nel 2002, un brano che li fece conoscere, un brano che li fece probabilmente anche quasi innamorare l'uno dell'altra. Sto parlando di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Un nuovo bacio.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
2: Ci fermiamo nel 1980 e questa volta è il momento dei grandi classici italiani, ricordando un mito, una leggenda. Lucio Dalla è secondo me una delle canzoni più belle e centrate in assoluto del suo repertorio, ma anche nel repertorio della musica italiana. Questa è Cara.
3: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

0: grande Ornella, grande veramente personaggio storico della nostra musica italiana dagli anni 60, quindi c'è una storia veramente lunga e lunga e lunga. Quest'oggi ci ha riportato invece con il momento i Telegraffiti in un decennio abbastanza ricco anche di canzoni per la grande Ornella Vanoni. 1976, la canzone era La voglia, la pazzia.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi, e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: A Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraina Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola. Le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa, difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vanelken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cantautore. Ci sono diverse canzoni, devo dire, aggiungo un attimino, di Fiorella Mannoia, soprattutto della parte decennio 90, che in quel momento io ricordo erano suonatissime in radio, poi non so per quale motivo sono state un po' nascoste, dimenticate, messe da parte. Vabbè, ci pensiamo noi, è tutto materiale in più.
1: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.

canzoni degli anni 80, ma veramente belle, veramente importanti, e non magari le solite che riuscite e che vi capita di ascoltare un po' ovunque. Vi ricordo il nostro indirizzo mail, che è sempre attivo, che è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook è Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio, e poi ovviamente vi ricordo ci potete trovare e contattare anche tramite

0: le 13 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
2: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
3: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
3: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
2: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
1: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
0: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

classica è molto andante, sonorità, ritmi anche molto molto veloci, ma ci sono anche brani secondo me un po' più lenti che possono comunque coinvolgerci sentimentalmente e mentalmente soprattutto, e riportarci in un clima estivo come questo motivo

italiana con Raffaella Carrà con Rosso. 1985, brano scritto anche dal grande Franco Bracardi. Va bene, questa è una parte di storia di bella musica italiana che è sempre bello ricordare a distanza di

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Piemonte Sound.

0: importantissimi per la storia della musica leggera italiana. Ed era il 1976, Raffaella Carrà con Forte, Forte, Forte.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Grandissimo duetto del 98 di Mango con Zemina in Luce.
3: Parlo di una storia che svanì.

Spezzali hanno veramente dipinto varie emozioni, soprattutto di noi italiani, dalle canzoni d'amore alla nostalgia e anche, per fortuna, aggiungo io, alle canzoni un po' più fresche, alle canzoni dell'estate, come La lunga estate caldissima.

poesia, una poesia messa su poche note ma belle. Era il momento con Italia Graffiti, con la musica degli anni 70 che oggi ci ha riportato in questo magnifico decennio con i Nomadi. Il brano era Stagioni.

0: Sono le 14:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha così detto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
2: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
3: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
2: In Sicilia a Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
3: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
2: Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Nick Vultmadu, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: la storia delle estati più belle in musica con Speciale Festival Bar.
1: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
2: La colonna sonora delle estati del passato e le canzoni che ascoltiamo

0: Yes, Robert Miles con Children dal Festival Bar 1996. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, nuovo appuntamento con lo speciale Festival Bar in questa calda estate, e noi qui ripercorriamo la storia di quella che è la manifestazione estiva canora per eccellenza dal 1964 al 2008, come recita uno dei nostri jingle, oltre 40 anni di estate in musica, grande musica. Robert Miles, Roberto Concina, non è più dei nostri, lui purtroppo è scomparso prematuramente a Ibiza lo scorso 9 maggio 2017. In ogni caso, grande compositore, produttore discografico, DJ italiano, e lui ha prodotto un sacco di dream progressive, e questa Children è sicuramente tra le canzoni rimaste nei nostri cuori. Festival Bar 1992 con la prossima hit in programmazione, Festival Bar del 92, che viene condotto da Jerry Scotti e Linda Lorenzi con la partecipazione di Nicky Giustini. Tanti cantanti in gara come ogni anno, italiani ed internazionali, e c'era anche un certo Francesco Baccini che in quell'anno pubblica l'album Nomi e Cognomi. E tra i singoli importanti che suona sul palco del Festival Bar c'è questa canzone che si intitola Giulio Andreotti, sì, come il nome del famoso politico. Ce la riascoltiamo insieme. Buon ascolto.
1: Chi

fatto più canzoni, anche ognuna con il nome di ciascun politico, ma tanto la storia passa e la politica si ripete. Ma non siamo qui a menare il camperlaio, non siamo qui a parlare di politica, non siamo nemmeno qui a fare le sopracciglia ai koala, come direbbe qualche famoso comico di Zeligo Colorado. Ma in ogni caso torniamo seri, facciamo i presentatori seri. Il presentatore serio sono io, uno solo, Mirko Bencivegni, ancora benvenuti a bordo dal Festival Bar 1992. Nell'appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar era Francesco Baccini con Giulio Andreotti, e ora le All Saints dal Festival Bar 1998, la girl band, le eterne rivali delle Spice Girls. Al Festival Bar del 1998 ci regalano Never Ever.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Tanti successi importanti delle estati passate, ma tra qualche istante torneremo ad occuparci delle estati del Festival Bar 1964-2008. Ora attenzione, attenzione battaglione, perché ascoltiamo invece una canzone di questa estate, uno dei tormentoni del momento. La radio a tutto volume, Radio Piemonte Sound. Hey.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Intanto si riaccende lo scontro diplomatico tra Mosca e Roma sulla nomina di un ex ministro ucraino a consulente del Ministero della Difesa italiano. Sentiamo Alessio Galea.
3: La capacità di difesa ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento. Intanto si riaccendono nuove tensioni tra Mosca e Roma. La nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto il titolare della difesa.
2: Sempre più catastrofico il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, causate dal collasso di un ghiacciaio. Il numero delle vittime accertate sale ad oltre 1000, di cui 987 in Nepal, lo riferiscono le autorità locali. Oltre 4400 le persone che risultano disperse su entrambi i lati della frontiera. E crescono i rischi sanitari nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano alla Premier, non interessano i problemi degli italiani ma solo mantenere il potere. La maggioranza respinge le critiche e difende anche la decisione di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. Sentiamo prima il capogruppo del PD in Senato Boccia, poi il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. Giorgio Meloni non interessa i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
5: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea.
2: Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i 3 figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Siamo allo sport tennis. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
6: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce, la stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
2: Calcio scatta questa sera il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, due le gare in programma, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 sarà la volta di Torino Monza, domani in calendario Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: le hit del passato e quelle di quest'estate con speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Tra poco torniamo ad occuparci delle estati dello speciale Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate musica, ma ora dall'estate 2016 per voi arrivano J-Ax e Fedez. Questa è Vorrei ma non

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. La musica delle tue estati più belle è tutta qui, speciale Festival Bar. Tra qualche istante, dalla manifestazione del 1979, ritroveremo Loredana Bertè, lei che precorreva i tempi con un reggae ancora sconosciuto alla musica italiana e La Luna Bussò, singolo di grandissimo successo. Ma subito dal Festival Bar 1989 arriva Biagio Antonacci, Che fretta c'è, e il titolo del suo brano.

0: Questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound. Abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
3: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
4: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che secondo il Papa argentino erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
3: In Sicilia a Taormina brucia, la situazione è veramente tragica e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
4: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
3: Il mercato del lavoro resta stabile e la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: la colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar, il jukebox delle tue estati più belle con le hit story che parlano di estate.

Con noi ho pronto il lettinasdraio, ho pronto la crema abbronzante, per cui mettetevi comodi, rilassatevi e soprattutto godete al massimo di queste note che ci riportano indietro nel tempo, in un passato per qualcuno nemmeno troppo lontano. In ogni caso, quando arriva l'estate c'è sempre quel filo di operazione nostalgia legata al Festival Bar, ci sta. Ma cerchiamo al tempo stesso di concentrarci solo sulle emozioni più belle legate a queste canzoni, legate a queste estati. Dal Festival Bar 1994 e soprattutto dalla Svezia con furore, ritroviamo loro i Roxette con Sleeping in My Car.

Smash Boom Bang che Roxette pubblicano nell'estate del 1994. Abbiamo ritrovato questo successo che presentarono al Festival Bar, Sleeping in My Car. Bene, si procede alla grande con il 1998. Ricordiamo ancora una volta che è un anno particolare per il Festival Bar. Perché? Perché beh, c'è il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima e purtroppo anche per la tragica scomparsa di Vittorio Salvetti, scomparso il 19 ottobre di quell'anno, quindi l'ultima edizione con il patron Vittorio Salvetti. E da quel Festival Bar, dal 1998, c'è anche una canzone che poi fu inserita nel doppio CD Festival Bar 1998 Compilation Rossa, i Corner Shop. Questa è Brimful of Asha. A proposito di meteore, a proposito di personaggi che poi sono spariti,

0: speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
1: La musica più bella dell'estate.
0: E ora un tuffo all'estate 2022, Conks, Clap Your Hands su Radio Piemonte Sound.

0: Festival Bar, piccolo spazio dedicato alle news, e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista di Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano, dice la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: E ora un tuffo nell'estate 2022 con Blanco e Nostalgia.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica.

Mirko Bencivenni con voi per lo speciale Festival Bar. Parliamo di Lucio Dalla. Nel 1996 esce l'album Canzoni, che decreta la definitiva svolta pop dell'autore. L'album è trainato dal singolo Canzone, con il testo che è stato scritto insieme a Samuele Bersani. Nell'estate successiva, nel 1997, estrae un altro singolo molto bello dall'album Canzoni. Sto parlando di questo successo già partito in sottofondo. Ci invita a ballare, dice ballando ballando, vedi poi il collegamento anche con la canzone precedente, quella di prima ci invitava a muovere i piedi anche sotto la scrivania, questa ci invita a ballare. Lucio Dalla.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Il 19° album più venduto in Italia del 2012 e noi siamo il club dei Club Dogo, dal quale ascoltiamo PES in pieno stile pop rap con il featuring di Giuliano Palma.

0: su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
3: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
4: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
3: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
4: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
3: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Piemonte Sound con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Le canzoni dell'estate.
2: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

0: domenica.
1: E ora protagonista l'estate 2007, ultimo festival bar andato in onda televisivamente parlando. Da quell'edizione ritroviamo un chilo di zucchero Sugar Fornaciari, tra pochissimo, ma prima, già in arrivo, la hit di Biagio Antonacci intitolata Sognami.

0: Fattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: giornata. Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: RPL Radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: News dall'Italia e

0: resta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorpresa e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco, che conquistò 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

Il 21esimo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2015 fu One to One Me di Jason Derulo. La canzone parla di un amore nuovo che intraprende tematiche di peccato, di ossessione, di quando si desidera una persona e si vuole essere guardati allo stesso modo.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Sono le 17:01.
1: Speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con Speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
5: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
4: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
5: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano, secondo una prima ricostruzione. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
4: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
5: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato i padroni di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni, in questo caso loro sono gli Héroes del Silenzio, spero quantomeno di averli pronunciati correttamente perché non hablo molto bene l'espagnol, e questa è Entre dos Tierras, il brano che loro pubblicano nel 1990 ma diventa un successo mondiale 2 anni più tardi. Partecipano in Italia al Festival Bar del 1992 e questa canzone è la 10ª traccia del secondo CD che abbiamo sotto mano, compilation che era divisa in 2 CD, LP o musicassette, pubblicata dalla BMG su etichetta RCA. Amici, ci salutiamo sulle note di Kirsty MacColl e Indie Shoes dal Festival Bar 2000 e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi è stato mancare perché l'estate è solo Festival Bar e noi in quest'estate celebriamo la storia del Festival Bar.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La musica più bella che c'è. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni irrealizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasquez è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso alle avversarie, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
1: A 5 giorni dal Gran Premio di Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Infine il tennis, grido d'allarme di Matteo Berrettini a proposito delle scommesse. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il 30enne tennista azzurro, aggiungendo: hanno telefonato a mio fratello durante Roland Garros, va creato qualcosa per tutelare noi tennisti. Anche l'altra azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto, buona serata.
0: Un saluto dai campioni dello sport.
4: Saluto gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Antonella Palmisano, marciatrice della nazionale italiana di atletica leggera.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente lungo la A7 Milano Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Vi anticipiamo infine che la A32 Torino Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Ux e Susa Est in direzione Torino dalle 23 alle 5 di questa notte. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: E anche oggi siamo giunti all'appuntamento con cosa succede in città. Innanzitutto un buon inizio di serata a tutti voi che siete all'ascolto. Oggi vi parliamo di un concorso di cover, un concorso di musica che andrà in scena proprio questa sera a Manta. Si tratta di un concorso cover intitolato Aspettando Riccardo e Claudio, organizzato dal comune di Manta come evento collaterale all'Anima Festival 2026 di Cervere, dedicando proprio questo appuntamento ai due super ospiti della rassegna di quest'estate, Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni. In che cosa consiste però il concorso? I partecipanti che si sono iscritti dovranno esibirsi in una prova a canora, portando sul palco due cover a scelta, una di Cocciante e l'altra di Baglioni. Le performance verranno poi valutate tra una giuria di esperti, tra cui ci sarà anche la nostra Luisella Mellino. L'evento si terrà nella suggestiva cornice di Cascinaia, un fabbricato rurale settecentesco posto al centro della città di Manta. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo ancora a parlare del concorso di cover di questa sera, conoscendo quelli che saranno i protagonisti sul palco.

0: torniamo con l'appuntamento di cosa succede in città per questo martedì 1 settembre. Abbiamo parlato di quello che sarà il concorso che si terrà questa sera nella città di Manta, aspettando Riccardo e Claudio, un concorso di cover. Scopriamo quali sono i cantanti, quali sono i partecipanti che saliranno sul palco. Carola Serafino porterà Strada facendo e A mano a mano, Mattia Anselmo che interpreterà Solo e Se stiamo insieme, Elena Mantovani canterà Poster e Io canto, Luisa Napoli con Tu e Margherita, Chiara Maria Rita Celomni che invece canterà Avrai e Vivere per amare, poi ci sarà Andrea Ghiglione con Signora Lia e Celeste Nostalgia, Marianna Cugnasso con Amore bello e Era già tutto previsto, Vanessa Caraglio che porterà Vie dei colori e Zingara, Francesco Giannini che canterà D'amore e Sulla terra io e lei, e per finire Alberto Giannini che invece canterà Lampada, Osram e Due. Ma che cosa vinceranno le esibizioni migliori? I partecipanti che porteranno le interpretazioni che verranno giudicate come quelle più belle vinceranno i biglietti, due biglietti, per i rispettivi concerti all'Anfiteatro dell'Anima, che ricordiamo si svolgeranno il 3 settembre 2026 per quanto riguarda Riccardo Cocciante, mentre il 4 settembre 2027 per quanto riguarda Claudio Baglioni. E infine i secondi classificati invece riceveranno una cena per due persone nei ristoranti di Manta che hanno aderito a questa iniziativa. L'appuntamento quindi è per questa sera, martedì 1 settembre alle ore 21 a Manta, nella location Cascina Aia, con il concorso di cover aspettando Riccardo e Claudio.
1: Cosa succede in città?
2: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vita.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
17: A settembre
22: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
32: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
3: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
4: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tempesta nella Lega di Salvini, secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
2: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera agli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
3: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e secondo le autorità non ci sarebbero ulteriori pericoli.
2: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
3: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
2: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.
0: Tanti decenni in un solo viaggio.
3: Su Radio Piemonte Sound.
0: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.

0: Sguardi, noti per l'apprezzato hotel ristorante della zona dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime, secondo le prime informazioni era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report dalla quale è stato sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio Informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i cacciaturchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi.

0: tanti decenni in un solo viaggio.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le canzoni che in questo

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio da Paola Iezzi.

0: Hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
4: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
3: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
4: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
3: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
4: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Coné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO. La fabbrica di concimi, via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
2: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6 precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gas olio. Sulla rete autostradale la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
1: Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%, non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 di ramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La bambola Patti Pravo è con Nina Zilli.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie.
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vita.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre!
14: Quest'estate...
21: È un dinosauro, quello!
22: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
30: Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato.
34: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
33: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
35: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
36: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

0: sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen, e Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Sul campo ancora raid incrociati, un attacco russo su un deposito ferroviario a Kiev ha provocato 7 morti nel giorno in cui Zelensky conta altri 12 morti e 18 feriti sempre per un attacco nella capitale. Droni ucraini hanno colpito in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod ha denunciato una vittima e un ferito. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
1: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
2: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
1: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
2: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
1: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
0: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che, fermato per aver pesantemente importunato una 13enne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Sport, inclusione e valori europei al centro di un fine settimana di eventi nella Tuscia. Dal 25 al 27 settembre Viterbo ospita un fitto calendario nell'ambito della Settimana Europea dello Sport 2026. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Viterbo apre le porte all'Europa con la mezza maratona che si inserisce nel più ampio contesto della Settimana Europea dello Sport 2026. Dal 25 al 27 settembre 2026 la Tuscia diventa uno spazio dedicato allo sport come diritto di ogni cittadino, con incontri ed eventi a tema promuovendo i valori della legalità e della solidarietà. Andrea Bodi, ministro dello sport.
4: Anche questo appuntamento di Viterbo, che ormai è giunto alla seconda edizione, evidentemente avrà anche una sua prospettiva. È il segno di un calendario ricco di appuntamenti che servono non soltanto come richiamo per gli aspetti competitivi, ma anche per lo sviluppo della promozione della cultura sportiva.
3: Il programma alterna panel su mobilità e fondi europei, intelligenza artificiale applicata allo sport, alimentazione nelle scuole, prevenzione della violenza e sport paralimpici. Chiara Frontini, sindaco di Viterbo.
5: Sì, bella settimana dello sport, è una grandissima occasione per far sì che sempre più giovani, e non soltanto giovani, si avvicinino oppure pratichino lo sport anche a livello agonistico.
0: Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che apre domani con una cerimonia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Fino al 12 settembre il festival porterà alla ribalta molto cinema italiano. Dei 20 film in concorso, ben 5 sono gli italiani. Tra questi spicca Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna in Laguna dopo 30 47 anni. Travolta la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco ha inanellato la sesta vittoria in altrettante gare degli europei di volley. Domani a Brno le azzurre incrociano la Svezia per conquistare un posto nei quarti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Non può che essere lastricata d'oro la strada percorsa dalla nazionale di Julio Velasco. Al bando la scaramanzia, dopo l'oro olimpico e iridato in Europa, passa al triplete da leggenda. Ma il cammino, quello sì, è ancora lungo, finora un capolavoro. 6 gare, 6 vittorie e un solo set concesso alle avversarie. L'ultimo squillo in terra ceca a Brno. Ieri 3-0 servito alla Bulgaria. Lascia passare per l'incrocio nei quarti di domani alle 19 contro la Svezia, guidata in campo dalla 27enne Isabel Hack, stella di Conegliano, e in panchina dall'italiano Lorenzo Micelli. Intanto godiamoci l'entusiasmo di Miriam Silla.
7: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passo alla volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
6: Chi passa se la vedrà con la vincente di Polonia-Olanda. Intanto oggi Velasco ha risposto per le rime alle provocazioni del CT serbo Terzic, che ha parlato d'Italia fortunata e piena di sconosciute. Non ascoltiamo nemmeno la mamma, il sarcasmo del CT azzurro, figuriamoci lui.
0: Ed è tutto, buona serata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: rock selection.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound dai Modà.

0: Emozioni rock in pillole.
1: Perché nascosto?

0: 3 Fabrizio Moro, un medley di Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
1: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile.

massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organica.

convinzione di non essere abbastanza forte. Quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così come

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Daniele Silvestri sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2013 cantava Piazza Grande.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

0: coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre!
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
31: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
32: Grazie Carlo.
33: Radio Piemonte Sound presenta
34: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Marco Armani e Red Canzian, noi due nel mondo e nell'anima.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Morgan e i Blu Vertigo, un omaggio a Domenico Modugno con La lontananza.

La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio. Sono quello che respira piano per non svegliare te. Te che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore, che una donna diventassi tu. I Pooh, noi due nel mondo e nell'anima.

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: But you are not alone, I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. Ma tu non sei da sola, io sono qui con te. Anche se siamo lontani, sei sempre nel mio cuore. You are not alone, Michael Jackson. No.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Lisa e Marco Masini, da Ora o Mai Più con Ci Vorrebbe il Mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi,

conosco la ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Bello impossibile, Gianna Nannini.

There's no time to wait. Let's get the show on the road. Listen to the music and let your body flow. The sooner we break down, the longer we get to groove. Non abbiamo tempo da perdere. Andiamo in strada. Ascoltiamo la nostra musica e facciamo in modo che i nostri corpi fluiscano. Prima iniziamo e prima entreremo nel groove. Boogie Hoogie Hoogie, a Taste of Honey.

0: Bentornati negli anni Ottanta, quando si correva a casa prima dell'inizio di Mazinga Z o Lady Oscar. Oppure eravate più da Zorro o Sandokan. E poi i miti dello sport. Dino Zoff che alza al cielo la Coppa del Mondo, le sfighe Bog McEnroe, le vittorie dei fratelli a Bagnale e l'inizio del dominio di Alberto Tomba.
1: I brani di quegli anni si ricordano ancora oggi. Ecco tre canzoni per tornare indietro nel tempo con la musica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Nina Zilli con L'amore verrà.

0: ho bisogno del tuo amore come della luce del sole. Tutti dobbiamo imparare qualche volta.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Preso da un abbaglio e da un sospetto, lancio un urlo che si schianta sul tetto, ma per fortuna nessuno mi sente. L'anima è una parola, è un concetto. Non è normale vederla sul letto, vederla e fare finta di niente. Ron, anima. La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Un omaggio a Lucio Battisti.

ricordo come sei non consola. Quando lui se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio.

nos solo un paso. Y un por rey más se voy.